0: Quando è stato teacher?
1: Anzi.
0: 24.
2: I'm struggling with 96 all year otherwise.
0: 20.
2: 6 minutes.